ma questa è stata proprio l'incendio, che si dice nei miliardi che c'era attorno al museo.